Illa, 6:03, gente di casa, buongiorno mattina. Ecco, giorno 20 di settembre 2026, giorno di Gauchinco, giorno da della rivoluzione faropiglia, inserramento, inizio della rivoluzione faropiglia, il giorno 20 settembre. I gadattiri, fino a quei che vale che va in volta, che non è così, guarda, come quei che andano a cazzare, gadito compare. Mette che 20 balini entro cartuccia, sol non sta a mettere che 21. Ma perché gli ha detto 21? Mi non va a contare i balini, te che mette 21, una sta lì finché non compa 21 colombo non adianta. Allora 20 era certi chi caia in terra e che l'altro andava in volta a catarli. Fini, stai un anno in volta palmato su per piante. Boh, ma finale 20 di settembre 2026. Le 6:04, Radio Vanguarda 93.7, radio più ascoltata domenica. Mi sono Giatir Bolis, presento questo programma 36 anni, sono qua di questa radio presentare questo programma, no? Loro un abbraccio a italiani, brasiliani, polacchi, alemani, tutte le razze e colori. Loro un strucon al nonno, a nonna, al zio, la zia, con la grazia del mestre Gesù, sua mamma, la figlia Marina, si è apparecida al vivo colori. Una vena d'Italia, gente, buongiorno! Come siamo? Niente manco di questi qua, i primi migranti che arrivano qua. Iga soffrì una battelada de mai, passa fame, sen, de bastimento, 36 giorni precari venire qua. Ascoltemo, dall'Italia noi siamo partiti, così dall'estate vi venesti soffriti, perché là al governo Mussolini gli ha detto vatti indietro il Brasile, là che ne salami piccai su per piante, onde che volendo dentro un matto che ne salami, era banane, no? E tutti i fruiti, non sapeva niente, vaga conta, 150-160 anni in Dio, l'Italia noi siamo partiti, buongiorno.

E così tale è storia, no? 6 ore e 9 minutini, una vena d'Italia, partagliani, e Oscar Pansera mi galliga di nuovo, che dice che piace le musiche italiane, suona violon, ma è un artista, Oscar Pansera, artista del violon e dell'amo, va a pescare, lui si sente tutto un posto lì, i pesci che vengono attorno, tu che ti fai una bacchetta, una scuola, va sempre con la scuola, per parare via, sennò gli salta addosso i pesci, mia così Oscar, un abbraccio allora lì. E avevamo anche parecchia qua, vediamo un'altra suonata di quelle ben antiche proprio, le, di quelle che venivano qua da Italia con i nonni, le, la Verginella, Louis de Paris e Joan Pessin, e canta la Verginella modificata, questa qua io cantai a tutti gli italiani quando era festa domenica, che era neanche gaita, neanche violoni, e si riuniva su per i baranchi di strada, sentai, e te un capitel questa canzone.

Anche io dico così, folotta, subiera, sol che sapeva sol che studiava. Ma il primo ciaretto che ha inventato, sta italiani. Scandole calde del forno, per andare filò su a Gramadini, mi ha rimati. I fratelli Casagrandi che ne fa quelli tante volte, loro adesso vengono qua a contare come che è stato ciaretto su quel monte.

Corsitta che ha detto al nonna, ascoltiamo qua adesso, guarda, una macchina che fa le rosche col camion, quasi devo andare, l'idea di Claudio José de Costa, microimpresa, lui ha una macchina che fa le rosche, no? Col camion è fermo, senza cavare che dolesce, ma lo si sa come che le, con sé mi dico, qualche volta, una macchina fa pista, dei rollamenti o sipi e rosca te lescio senza smontare do a lescio, sol tira fuori il pennello, il cubo, fai rosche lì, monta su di nuovo, va a viaggiare, buon viaggio. 3342 4482, le lì della meccanica Claudio José della Corte, le solda, torno, fresa e adesso qua macchina nuova di far rosche. E Gustavo ga 996 93 6381 il suo telefono, ora fai una visitina, l'elite per dimentrare la moda alternativa, la di ricevere roba nuova, ascolta, per tutta la famiglia va, robe, scarpe, cama, mesa, bagno, elettroniche e tanto altro. Venite a conferire calze di brinco ringa, tanto di uomo e di donna, 79,90, diversi modelli, tamagni, bermude anche, jeans de femminile, perdone, 69,90, bermude per uomini anche 69,90, tutto de brinco ringa, braghe de maglia, perdone, 49, tuaie de bagno essa grandi, le come un sciol, 39 reali, frittadera senza olio 6 litri 27, 10 volte de 27 reali, tennis infantili de Tosetti e Tosette 50% di sconto. Approfitta che l'origa marca qualità e gade tutto lì della moda alternativa, quattro loge patente, il nonno, la nonna, zio, la zia, veste a famiglia, moda alternativa, giorno 20 di settembre 2026 acontece te, bel che Dio acontece, no? Lì a San Francesco, ben di una strada, festa del padruero, festa in San Francisco, Marao, 10:30 che ne messa, mezzogiorno churrasco padron, dopo mesdì tardi danzante con tio Anneio, ecco, e lì della commercio e bevida Mangoni, l'origa shop fino ancora in promozione, fai una visitina, commercio di bevide Mangoni che offerese questa canzone di Valdir Azulin e l'F8, vinesti d'estate a Italia qua, qui dati avanti che aveva anche una caretta, i boi, dopo che ha conseguito una ragna e che voleva essere cosita col tempo e ritorni, voleva andare a cidade a essere dottori senza studio, ma ascoltiamo questa e ritorno, ritorno no, l'F8

6:53, la Seattle Lemon, andiamo a casa, che facciamo un abbraccio al nonno, la nonna, anche al zio, la zia, il compare e comare, con la grazia del Signor se veniesti qua e con l'un demo casa. Un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, una settimana speciale di salute, pace e tanta allegrezza, tutti quanti fin domenica che viene.